0: Arno e brucia dentro me mi spinge al disastro e non sa più che far io non lo so colpa non ho se la gitana s'è insinuata nel mio cuor e dentro io se vuole Dio che non resista al desiderio che sia mio aiuto Maria non darmi al suo incantesimo fa che il suo fuoco non mi uccida mai distruggi Esmeralda a che le fiamme assaggi lei oppure falla diventare mia
1: Ministro Frollo, la zingara è fuggita.
2: Cosa?
1: Non è più nella cattedrale, è sparita.
2: Ma come, io? Non importa, vattene idiota. La troverò dovessi dare alle fiamme tutta Parigi.
0: Sei pronta?